ci stavo pensando sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì,

Alleluia, alleluia, li cavalan si andai. Adu alleluia, alleluia, cavarani di, atuni di, atu adana, alleluia, alleluia, mu. Adu alleluia, alleluia, cani di, atu alleluia, alleluia. Hallelujah, hallelujah, ma kabasa, yeah, kabo, ya sorry, I'm not your

Aja somin fa. So buame. Now di mi ko duke na jua. Me mami yure mfi wida wate. Aja me mami yure mfi wida. Ah! Hey! Oh!

for your Judea. O ma come on near da. Wasam se wunin pension. Judea su kwam pa wo ma bi nimeda. Tinana da me ton sa fros papa. Ba yan di wasem. Awurade yan me. Ko sister men nyine.